mamedi wa ka kumedisa letsatsi ke lona gore ke yona sebaka ke sona lenaneo ke lona the breaking of dawn ya o dumedisang sona ke the eagle a mtsuiteng ka jeno ke o dumedisa ka lebitso la Jesu wa Nazareta lebitso leo kametseng mabitso otlhe modimo wa legodimo le lefatshe a kudumedise letsatsi ke lona gora ke yona motsotso ona lenanao ke lona the breaking of dawn le the ya modimo wa kgotso ka me etsegang ka o sheba nako nako ya ka e rekelesome e le motso le mo re fureletse ora ya boraro jalo ka tseba haile ka labone lenanao lena re qala ka ora ya boraro ka ora ya bohlano le fela jwale modimo wa kgotso o tlo etsa hantle ya modimo o tlo etsa hantle mamedi wa ka modimo o tlo mpatela lona modimo o tlo le boloka gobane ke ena modimo e re mo tshepileng ke ena modimo eo re mo ratang ke ena modimo eo ka mehla re le mehla re labela go mokgwa ukwa go tswa go yena go ukwa seo modimo a se buang jale mamelo ka go sengona ke kgwedi yane ya gooba ke ntse ke batlana le dintho ya ka monate kape ke a bona re ba e raiae ba ikositse wa ikosa ga e tholagale botlhe jale ke ntse ke tsho ke re moti a tifileng a dulame ana modimo ohang ana modimo ohang ana modimo ohang le a rapela le go rapela ke batlile motlhoora soro moya wa gae o etsitswe ntho e naga monnona ka nna e tla re bakela mathata bara ha re re kwa ya go sheba nako go letsa pina e le motho mme ka mora moo ke tla le jwetsa gore re ya gokae ka mora moo ke tla le tsebisa gore re ya gokae kgwedi ke ya October ya kgwedi yona ke ya October ga e soka e fetoga e tlo dula e le jalo ya metlha le metlha kgwedi ke ya October ke kgwedi yane e ke e ratang haholo ga ona kgwedi e ke e ratang go feta e ga ka utlwa motho a robete ya October o tsebe motho o utlwa modimo a o tsebe fela o utlwa modimo e ya ka utlwa modarebe ke bebe ya October a o tsebe motho o utlwa modimo ga monate wa ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha monate ha

get the morning drive. Le DJ Auntie, Auntie Sanelena, Sister Boss. Utla ringa butilela. We so ringa burubu. Manta ha we sa labutlan. Hashtag Bacha Radio.

0: Mane quando arrivi Bisciò poi le va tutti.
1: Ai!
0: Cioè, ai! Ah, sento attacco! Ai!
2: Dumela tate wa number 2 amen ke nna o se papa seka ka face 4 aga number 2 o se papa seka a go tsamaya le setlhopha sa bobedi ere ke bone mela tse se le bengata je ntse ke jae fa bola thimela hetsa ke mokati zotsen number 2 muzi mokati aga number 2 ka ke tsamaya le number 1 o buma hlau ka steel park a go tsamaya le number 1 tsamaya le sapeng hey ntse ke jae fa bola thimela ruta baga number 2 ke thandeka lakeside. Song number 2 ke Jamila msima go tsepo yango hey ba ja ba pala ga bona ba tswa go hey di bela tate di kutle ke tsa mara song number 2 ke nna ufe ah le jolo thank you ufe ai song lady re song number 1 ina ke

0: the hot beat, beat, beat, beat.
1: Mama Rousseau, Rousseau Rousseau ke di 15, o tlamehile o phethesele. O phethesele ntate ya malo, ko mametse, ke sese.

murena, primizza di visola, a lungo giorno, a ravaggia per lo saluto, l'ultimo di un suo magasino, a ravaggia per lo saluto.